0: soldato mi signor m'ha maltrattato. Sì signor, sì signor, sì signor m'ha maltrattato.
1: Io commento mi signor questo caso m'ha maltrattato. Sì signor, sì signor, questo caso m'ha maltrattato. Io commento mi signor questo caso m'ha maltrattato. Sì signor, sì signor, questo caso m'ha maltrattato.
0: Sì signor,
1: sì signor,
0: sì signor,
1: questo caso m'ha maltrattato. Io commento mi signor.

0: bene, si, ci, bene, so.
1: Bravo, il cameriere, ha sempre gran trovate.
0: Si muscherebbe in Spagna, 50.

giorno. Donna Rosaura m'ha mandato a chiamare. Oh, cara, dimmi, nella tua, come io, a suo tavolino, che la mangiava. E fra i pianti e sospiri, e te, ma badai, genza, te gestir com'ea, tutto d'accordo, tutto. Essendo sul dessert, l'ha preso un biscottin, giusto sul disegno di questo, e facendo soppeta in un liquore alquanto tetro, come sto caffè. E magnandolo delicatamente, in sta graziosa maniera, la disse.

0: tanto al fuoco.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
0: L'arcano custodire.
1: Son sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Buona mano.
3: Questo

castigno mi guarda tu il mio lo so il zift e io vel finte nei nei nei nei cheraste publique io utøver min

teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont.

insolita, se toccava in me, perché una fiamma insolita, se toccava in me.